mi pavore ciava. Da cagnate della bisciarete, da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si niente che quel mondo, niente che la gemma, niente che. Allora sono la smira, ci meno già mi ha cagito, ti chiami di niente che vende la bisciarete, che la bisciarete, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardanda raggiunta quando era andata a vincere la bella mi sarà scappata e si vede la terra del vado a fare che mi ne vesti a fare di nuovo la scuola mi sarà qua da tavano di chiamare mi sarà che deve leve shakiri di onore e ahmadi di terzo e da hakimi shemri da arabi khalo khalde di gardanda e khabkab che per guhara le kerem kim gali hava lo che non ci cavore mi ci vede terzo e terzo e vado a raggiungere la scuola di alo khamakino rinca vai del vai del vai del vai del Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder Wayder